chu mi tse le rim kim re re lo nyin me tung chu chu di mi tse mang ji yin zang da ta nyin me tung chu di ne me de thang gi ten da li lep di ke shi ta yin lop de shi yin dang mi tse kong pel tam che gi ten lo lep ke shi ta chi yin di ge ko lo no zam tang di gi jagar shung gi chi lo nyi tong chugu loi dau gepe nang jal jivan mission laptiki uchuk nang bobe lerim di mikul di jagar gi chongsep chimsa re re lo chukal gi thole thanta ta nginmi thungchu hlepchu shegi tendali i lerim di go machu ki nyin lo chimsa ke potang lakpar am